0: era Made in Italy.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Dance Floor.

0: The sound of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
2: Inizio di weekend con alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Cielo sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Check this out. Yeah, Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
4: Radio Dance Floor. I know you wanna say it.
5: Open your mind.
4: The sound of the 90s.
3: Su Radio Dance Floor c'è

0: Back to the 90s.
1: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
3: Inizio di weekend con alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Cielo sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: dance floor. Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Inizio di weekend con alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Cielo sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Inizio di weekend con alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse, non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, cielo sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Yeah. Yo, what's up, ready? Non-stop. Cause you know it don't stop. Radio Dance Floor. The sound of the 90s.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sul tratto della A1 Milano-Bologna tra Piacenza e Fidenza in direzione Bologna. Possibili rallentamenti per lavori in corso sulla A12 Genova-Rosignano tra le uscite di Rapallo e Genova-Nervi verso Genova. Lavori in corso anche sulla A4 Milano-Venezia tra Peschiera e Somma Campagna verso Venezia. Prestare attenzione. Intenso il traffico sulla A22 del Brennero con code tra Carpi e l'uscita per l'Autosole verso Modena. Rallentamenti sempre per traffico sulla A14 Adriatica tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Inizio di weekend con alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Cielo sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto. 1998.

0: the best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Inizio di weekend con alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Cielo sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Dancefloor,
3: la radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
4: Bentrovati sulla 10 Genova 20 Miglia, code di un chilometro per traffico intenso tra la 6 Torino Savona e Spotorno verso 20 Miglia. Ci spostiamo sulla 6 dove ci sono code a tratti tra Altare e il bivio con la 10 verso Savona. Sulla 7 Milano Genova file tra Isola del Cantone e Ronco Scrivi a causa di lavori in direzione Genova. Sulla 1 Milano Bologna file di 2 km per un incidente tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Nel tratto Roma Napoli code di 2 km tra Santa Maria Capovetre e Capua a causa di un incidente. Segnalato vento forte sulla 12 Roma Civitavecchia tra Civitavecchia Nord e la statale 1 Aurelia. Invitiamo la cautela. Sulla A14 Adriatica ancora code di 3 km per incidente tra Pesaro e Fano verso Taranto. Per quanto riguarda i trasporti, dalle 5 di questa mattina sulla linea Rosarno-Reggio Calabria il traffico ferroviario è rallentato tra Bagnara e Cannitello per le avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona. È tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Flor.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Inizio di weekend con alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Cielo sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Am I interrupting something? Non-stop music is on its way.
4: The sound of the 90s.
3: Identify yourself.
4: Radio Dance Floor.
5: Su Radio Dance Floor c'è...

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1996.

0: stuff. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Yo, what's up, ready? Non-stop, cause you know it don't stop.
14: Radio Dance Floor.
15: The sound of the 90s.
16: This is the beginning. This is the beginning.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, file di 2 chilometri segnalati sulla 5 Torino-Courmayeur tra Pont-Saint-Martin e Ver verso il confine, sulla 9 Milano-Chiasso, file tra Monte Olimpino e Chiasso verso il confine elvetico, sulla 4 Brescia-Padova, file di 7 chilometri per un incidente segnalato tra Brescia Est e Desenzano andando in direzione Padova, sulla 4 nel tratto Venezia-Trieste ci sono file alla barriera di Trieste-Lisert verso Venezia, sulla 32 Torino-Bardonecchia, file tratti tra Borgone e lo svincolo di Susa Est in direzione Bardonecchia, ci spostiamo ancora sul raccordo A4 con rallentamenti e file per traffico intenso nel tratto tra il bivio con la 4 e Albiano verso la 5. Incoronamenti per lavori sulla 7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova. Code anche sulla 10 tra la 6 Torino-Savona e Spotorno ci sono code in direzione di Ventimiglia. Ancora sulla 26 dei Trafori, code tra Masone e la 10 Genova-Ventimiglia verso Voltri. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Bologna per segnalare file tra Piacenza Sud e Firenze in direzione Bologna. Altre file a tratti in arrivo la 22 del Brennero in direzione Milano. Code poi nel tratto Bologna-Firenze tra la Complanare di Firenze Nord e la variante A1 verso Bologna. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa dove ci sono file a tratti tra Montecatini, Terme e Lucca verso Pisa. Sulla A14 Adriatica si sta in coda a tratti tra Bologna-San Lazzaro e Imola verso Ancona e code per un incidente invece verso Bologna tra le uscite di Cesena Nord e Faenza. Auto in coda poi per un incidente sulla Roma-Napoli all'altezza di Capua in uscita e altre file di 1 chilometro anche tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione Roma. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Check this out. Radio Dance Floor, il suono degli anni 90. 1995.

grande sogno ipnotico, è solo fantasia, è un sound misterioso, è pura melodia, è il muoversi nell'aria, l'atmosfera che si crea. Ascolta la progressive, è da lì che viene l'idea, è sognando che si crea musicalmente, la voce che non c'è fa divertir la gente. Spengi la tua anima e preparati a volare, una voce nella notte, voglio sentirvi urlare.

is time for change. For change. For change.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati sulla A23 Pomanova Tarvisio, code per un incidente tra Tarvisio Nord e Malborghetto andando in direzione della 4 e per un incidente si sta in coda tra Udine Nord e Gemone Osoppo in direzione del confine. Ci spostiamo sulla 26 dei Trafori dove ci sono file di un chilometro tra la diramazione Predosa Bettole e Ovada in direzione Voltri. Sulla 10 Genova Ventimiglia in coronamenti a tratti tra la 26 dei Trafori e Albisola in direzione Ventimiglia. Sulla 1 Milano Bologna code in arrivo la 22 del Brennero verso Milano e altre file sulla 22 tra Carpi e l'Autosole in questa direzione. Ci spostiamo sulla 1 Bologna-Firenze dove ci sono file a tratti tra Calenzano e la variante 1 in direzione Bologna. File poi di 4 km per un incidente tra la 14 Adriatica e Sasso Marconi in direzione Firenze. Sulla 14 ci sono file a tratti tra la 13 Bologna-Padova e Rimini Nord verso Ancona e scendendo ancora fumo segnalato per un incendio tra Foggia, zona industriale e Cerignola Est, altro incendio tra Bari Nord e Bitonto. Prestare attenzione nella guida. Sulla 1 Roma-Napoli invece code di 4 km tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione della capitale. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Here we go. You know it's summertime. All the hits. Summertime. All summer.
2: Radio Dance Floor. You know it's summertime. Summer hits from back in the day.

notti che brillano ancora. Musica che non smette di vibrare. Questa è Dancebox. Party like 90s.

volta del necessario. Magari sei in casa e stai facendo altro e all'improvviso parte una melodia che riconosci. Non devi pensarci, non devi ricordare l'anno e non devi nemmeno sapere subito il titolo, perché il corpo lo sa prima della testa. Io sono Jack e con me in console come sempre c'è Casanova, che ha già il primo disco sul piatto e non è una partenza leggera. È una di quelle che entrano basse, scure, con la cassa che comincia a spingere e ti fa capire subito che Dancebox oggi parte dal lato più scuro e ipnotico del 2000. Alza il volume, qui non si entra piano, qui si riaccende tutto. Arriva Datura, Yerba del Diablo. Dancebox comincia adesso. Dancebox.

ci andando. Se vuoi sapere dove suona Dancebox, fai un giro su dancebox.it. Adesso la luce cambia, il passo resta, ma si alza qualcosa sopra la cassa. Arriva Web con Like an Angel.

0: Times mette subito il sorriso nel volume, voce davanti, ritornello aperto e cassa pulita. È quel momento in cui la radio smette di stare sullo sfondo e diventa lei a guidare la stanza.
1: Stai ascoltando Dancebox. Dancebox. In console, Jack e Casanova.

lo ha portato in alto e per un attimo sembrava che la radio non avesse più pareti. Adesso facciamo respirare un attimo la notte. Arriva Deal con Maybe One Day.

For an Angel ha aperto il cielo sopra Dancebox. Una di quelle melodie che non ti chiedono di ballare subito. Prima ti prendono e poi ti alzano. Adesso però torna il calore, il suono che rientra addosso, l'aria che serve il fuoco. Arriva

0: Imagination. Il titolo dice bene dove siamo arrivati. Non siamo ancora fuori dalla puntata, ma siamo dentro quell'ultimo giro che resta ancora un po'. Forse sei in macchina, forse sei in casa, o forse hai soltanto la radio accesa mentre la giornata va avanti. Però qualcosa è cambiato. Dancebox è fatta così. Non ti chiede di ricordare tutto, a volte basta semplicemente un giro o un disco che ti torna in mente quando pensavi fosse finita. Io sono Jack, Casanova è stato con me in console e questa era Dancebox. Intanto lasciamo che il suono faccia ancora qualche metro. Noi ci ritroviamo qui su Dancebox nella tua radio preferita. Ciao!
1: Questa è Dancebox. Party like 90s.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 15 in punto.
2: Dance floor.
5: Dance Mix, un anno di dance in 60 minuti.

0: Radio Dance Floor.
1: 90s Mix. Un anno di dance in 60 minuti. Girano i dischi di Danny DJ.
2: 1999.

Ben ritrovate, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con i suonati di Enrico SDE, ma soprattutto la sintonia delle emozioni, perché solo dance emozionante. Ben ritrovate, ben ritrovati. La connessione planetaria di Radio Dance Floor, la radio ufficiale della dance degli anni 90. Sabato 4 di luglio in diretta dal JavU Studio. Saluto Marco che si sta occupando della regia. 4 luglio, beh, perché ascolta dagli Stati Uniti, auguri, perché lì c'è la festa dell'indipendenza. Il 4 luglio 1776. Info at radiodancefloor.it, Enrico at radiodancefloor.it, e poi pagina Facebook, pagina Instagram, come al solito, la radio antica, la radio con le dediche, con le controdediche, con le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Incominciamo benissimo, lo sapete, perché se si incomincia bene si è a metà dell'opera. 1996, Stefano Mazzavillani, Ciro Pagano, Danny Losito, i Datura arrivano con questo ulteriore successo. Partiamo così, c'è Voodoo Believe, Enjoy the Radio, la pulsazione novantica. Believe.

E anche in questo caso i ricordi non sono mancati. 1996, quel genio di Ciro Pagano, Stefano Mazzavillani, Danny Losito, era Voodoo Believe. Avete alzato il volume della radio? Se l'avete fatto, avete fatto veramente molto bene, soprattutto perché questa è la maniera migliore per afferrare l'energia della pulsazione novantica. Un po' di saluti alla maniera della radio antica. Grazie intanto per l'interazione, grazie per quello che mi state raccontando. Saluto Carola Britti, che la scorsa settimana un po' di invidia, Carola. Temperature abbastanza alte, ma non mi lamento affatto, a differenza di altre zone in cui invece, insomma, il tormento di queste temperature veramente bollenti non dà assolutamente tregua. La scorsa settimana pomeriggio di relax, e a questo punto vorrei sapere quali siano gli appuntamenti, visto che ci sono tanti eventi estivi e siamo nella Valle di Susa. Un saluto anche ad Antonio Magic Caminito, grazie per la foto dolcissima con quel meraviglioso cagnolino con lo sguardo dolcissimo. Grazie Antonio, grazie per essere sulla pulsazione novantica. Sarebbe bello conoscere il nome di questo meraviglioso amico a quattro zampe. Un saluto intanto a Vincenzo Gemmini. Ciao Vincenzo, grazie per la tua collaborazione. Dal 96 andiamo alla cifra tonda, andiamo al 2000. Se vi dico Rui, Jorge, Martins, Pacheco, De Silva, magari ci capiamo poco. Se vi dico Rui da Silva, invece ci capiamo benissimo. Arriva dal Portogallo, ci ha regalato grandi canzoni, in questo caso Touch Me, insieme a Cassandra Fox, la vocalist che arriva da Londra e che presta la sua voce a questo bel grande progetto, proprio come Cassandra. Grazie Vincenzo, condominio danzerino, mi raccomando, volume adeguatamente alto, l'energia di Radio Dance Floor.

Grazie Vincenzo Gemmini, grazie per questa segnalazione. Rui da Silva, era Touch Me, era il 2000. Vedete, mi piace molto questo back to back tra canzoni più recenti, canzoni meno recenti, soprattutto l'occasione per chiacchierare con le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio, e anche in questo caso per esprimere tutta la solidarietà agli amici del Venezuela. Ne approfitto per salutare Enrico Brunoni, che nella scorsa settimana poi ha inviato un messaggio estremamente dettagliato. Enrico, tutta la solidarietà, e mi auguro che ci sia tanto aiuto a causa del sisma devastante che ha toccato un'ampia parte del territorio venezuelano, soprattutto un epicentro a soli 13 km di profondità, quindi un sisma con una potenza distruttiva veramente veramente grande. Grazie per questo spaccato purtroppo di situazioni che creano non poca preoccupazione. Né io né la mia famiglia abbiamo subito danni, a parte la paura legata ad una piccola scossa di assestamento dopo i molteplici invece altri eventi sismici che sono stati estremamente estremamente più forti. Beh Enrico, un abbraccio di solidarietà a te e a tutto il popolo venezuelano, l'energia della novantazione che anche in questo caso dà la spinta giusta. Intanto un saluto a Salvo Delia, con il quale arriviamo in Puglia, arriviamo nella zona del Salento, di nuovo 1996, in questo caso con Amadeus, il featuring di Shakira. No, non dovete pensare né a quella Amadeus né a quella Shakira, è un progetto che arriva dalla Spagna. Sto parlando di Francisco Arcos Munoz, a Love Song. Grazie Salvo, come sempre la pulsazione novantica, regalatevi l'energia della novantazione qui on Radio Dance Floor.

certamente altissime. Saluto Diego Foglino, con il quale ritorniamo nella Val di Susa, ma in questo caso la bassa Valle di Susa. Sabato scorso Diego era ad una visita medica, nulla di grave, risolto un problema che durava da anni, grazie della compagnia dalla bollente Valle di Susa, dove mi auguro che le situazioni stiano un po' migliorando, perché se migliorano lì vuol dire che migliorano un po' dappertutto. Grazie Diego, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. E un saluto ancora a Salvo D'Elia con la seconda delle due segnalazioni, ancora 1996, non ci stiamo muovendo troppo, anzi un range cronologico abbastanza limitato. Produzione italiana di Anat, lei si chiama Anat Sigal, la produzione è, come vi dicevo, tutta italiana: Ricchi, Mazzamauro, Robby, Colella, Paolo Pirelli, la canzone Without You. Grazie Salvo, come sempre grazie per la tua collaborazione così attiva, e grazie per questo pazientissimo lavoro di ricerca che poi gustiamo nei nostri appuntamenti qui nei Suonati di Enrico, sulla sintonia delle emozioni.

Grazie Salvo, un saluto a te, un saluto agli amici della Puglia, un saluto agli amici del Salento, immagino clima da vacanza, immagino anche temperature piuttosto elevate, quindi mi fa davvero molto piacere poter arrivare con l'energia della novantazione. Saluto poi Marco Simoncello. Marco, mi piacerebbe molto sapere anche quali siano i progetti per questo fine settimana, e Luigi Mosca, che la scorsa settimana era a Cirella, frazione di Diamante, in provincia di Cosenza, per una gara di nuoto master. Un abbraccio anche a te Luigi, naturalmente grazie per le splendide fotografie con le quali ci porti in quella zona di mare che è davvero meravigliosa. Mi piacerebbe molto sapere quali siano i progetti per questo fine settimana. Un saluto agli amici di The Nighting Zone, la zona 90, un saluto a Silvia Stanchi, a Marco Spiga, grazie naturalmente per essere sull'energia della novantazione e grazie soprattutto per regalarci quelle che sono poi le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Un saluto intanto a Thomas con la prima delle due segnalazioni. Di nuovo torniamo al 2000, vedete questo back to back con Cassandra, un progetto tutto spagnolo, la produzione di Francisco Galera e Ruben Herrera, arrivano da Barcellona. Rien ne va plus, grazie Thomas, ovviamente mi auguro che sia una giornata di totale relax, viste anche le temperature che immagino anche piuttosto elevate dalle tue parti. Alzate il volume della radio, soprattutto come al solito ditemi quello che state facendo, sapete, l'energia della novantazione, la pulsazione novantica. Yeah.

Grazie Thomas, la prima delle due indicazioni, cifra tonda, 2000, Cassandra, rien ne va plus. Grazie Thomas, ottimo weekend e soprattutto mi auguro tante belle cose da organizzare, da vivere e soprattutto l'opportunità di vivere questo momento così così affascinante. Un saluto a chi sta lavorando invece, al nostro trattorista, escavatorista, impiantista che è il Bios, che mi fa molto piacere poter trovare a bordo del trattore aria condizionata, e questo è un dato di fatto garantito considerate appunto le temperature. Grazie Bios, ovviamente un gran piacere trovarti qui sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor. Un saluto anche a Christian che raggiungo in fase lavorativa. Grazie Christian, grazie per supportarti con l'energia della novantazione. Un saluto a Manuel Ciotoli, un saluto ad Alessandro Manetti. Grazie ragazzi, mi piacerebbe molto sapere che cosa state facendo lì proprio dalle vostre parti. Intanto Thomas ci garantisce che in questo momento con Lady Violet ci porta nel 2002, altro progetto di quelli veramente intriganti, il debutto lo ricorderete con Inside to Outside. Bene, nel 2002 Francesca Messina arriva con questa In Your Mind, una produzione italiana di grande rilievo, Graziano Fanelli e Max Castrezzati. Se andate a cercare sulla pagina Wikipedia legata a Lady Violet vi rendete conto di quante cose abbia fatto e quante produzioni e a quanti progetti continui a prestare la sua straordinaria voce. Grazie Thomas, grazie per la tua partecipazione, come sempre il volume deve essere adeguatamente alto. I suonati di Enrico.

Grazie Thomas, grazie naturalmente per la tua partecipazione. Lady Violet era In Your Mind ed era il 2002. Ogni tanto ci piace mettere il piedino un po' oltre la cifra tonda, oltre l'anno zero, anche perché le emozioni degli anni 90 continuano, e come se continuano anche nella prima parte del nuovo millennio. Grazie Thomas, benvenuto intanto al DJ Gemini, il momento del personal mix qui on Radio Dance Floor.

grazie al DJ Gemini. Come sempre, le tracklist che caratterizzano i vostri personal mix sono tracklist magiche: Mirage, La Luna, Puffs & Scar in partenza, e poi Ping Pong era la Belle, il DJ Dado, capolavoro con Revenge, Gigi & Molly era Soleado, per arrivare in conclusione riconosciuta CRWV era After The Rain. Grazie al DJ Gemini, il momento mixato del nostro appuntamento. Enjoy the mix.

Allora, la musica c'è, il personal mix con il DJ Gemini ce lo siamo gustato, le vostre indicazioni arrivano e di questo vi ringrazio, e questa canzone l'avete certamente riconosciuta. 2002 con I Begin to Wonder, progetto meraviglioso di JCA, Jean-Claude Adès, produttore franco-tedesco resident ormai da tanti anni a Ibiza, la vocalist è DLB che è Daja Bridge, canzone meravigliosa questa, con un groove di quelli che resero questo uno dei successi straordinari della prima parte del nuovo millennio. Vi è fatto piacere, vero, ritrovarla? Soprattutto perché è un motivo in più per alzare un po' il volume della radio. Molto bene. Un saluto a Marco Montagna che si trova a Bevilacqua, a Maurizio Giannoncelli. Un saluto a Mia Pretnar, a Bistrica, a Prizricu, mentre a Racconigi c'è Luigi Porello. Grazie Luigi, grazie per essere sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E un saluto a questo punto ad Antonietta Nina Lovisi, con la quale arriviamo nel sud dell'Astigiano, le meravigliose colline che sono anche patrimonio UNESCO dell'umanità. Grazie Nina, molto intrigante il modo con cui Nina ha selezionato la sua canzone, perché Nina ha mandato a Enrico e RadioDanceFloor.it la fotografia della Gum Gum Compilation, esce nel 1994, e Nina dice: una delle canzoni di questa compilation ed è la fotografia della audiocassetta, per cui Nina, qui siamo veramente nel cuore degli anni 90, e allora perché no? Marvelous Melodicos può andare bene, una delle canzoni contenute in questa raccolta single con Alberto Lapris, Giordano Trivellato, con Giuliano Sacchetto e Mario Ribol, ancora Giacomo Maiolini, e poi un sample pensate da Sergio Mendes addirittura. Grazie Nina, perché queste sono emozioni autentiche. E allora l'unico consiglio: un po' di volume, via dai, è la maniera migliore per afferrare l'energia della novantazione.

Grazie Nina, grazie per questa opportunità di andare ad esplorare la tracklist della Gum Gum Compilation. La quinta traccia di quella compilation era proprio questa, Marvelous Melodicos con Singo, e un saluto agli amici che si trovano in questo momento sulle splendide colline dell'Astigiano, che come vi ricordo sempre sono, non a caso, è tale la bellezza, patrimonio UNESCO dell'umanità. E poi un po' di saluti? Allora, ad Enrico Becchetti, da Umbertide, un saluto a Daniele Pellati, a Massimo Ingrassia, ce ne andiamo a Palermo, un saluto agli amici dell'antica, splendida e immagino caldissima Sicilia, grazie ragazzi per essere qui sulla pulsazione novantica, e un saluto a questo punto ad Andrea Riva, con il quale arriviamo a Roma, una città estremamente bollente, scriveva Andrea la scorsa settimana, mi auguro che la situazione sia un pochino più normale, direi. Ah, tra poco ricordatevi, c'è Flavio, c'è la Dance Floor Parade con la possibilità di interagire sul podio, anche perché le prime tre posizioni, beh, le potete modificare attraverso i contatti social della radio. Dal 94 di Marvelous Melodicos al 93 di Magic Affair, parliamo di Omen Free, il progetto, la produzione di Mike Stubb, il rapper di AK Swift, che era Burnell Kate Haring Jr. da Chicago, la vocalist, e qui c'è un pezzo d'Italia, è Franca Morgano. Grazie Andrea, grazie naturalmente per questo capolavoro, lo riassaporiamo qui perché questa è la sintonia delle emozioni, perché siamo dannatamente eterni.

Grazie Andrea, grazie per la tua presenza, grazie naturalmente per questa partecipazione così attiva e così importante, peraltro con canzoni che altrimenti, come dico io, cadrebbero nel dimenticatoio. Magic Affair, Omen Free, era il 1993. Buon weekend, che mi auguro sia ricchissimo di eventi, di appuntamenti, a Stefano Bossi che si trova a Samarate, a Marco Carella, a Marco Rodolfi che si trova invece a Calcio. Buon weekend ragazzi, qualunque cosa abbiate organizzato, che sia qualche cosa di totalmente meraviglioso. E un saluto a questo punto a Bruno Capezzuto. Grazie Bruno, grazie per la tua presenza. Un saluto a Mario Pascarelli, come al solito con delle fotografie, beh, che fanno respirare il clima della partenopeità, mare, cielo azzurrissimi, l'imponenza del Vesuvio sullo sfondo. E grazie naturalmente a Bruno per la sua segnalazione. Intanto una label importantissima come l'Italian Style, sto parlando del classico del 1992 degli Usura di Open Your Mind, con Claudio Varola, Michele Comis, Elisa Spreafichi, Walter Cremonini e Alex Gilardi. E poi un sample importante che è quello dei Simple Minds, New Gold Dream 81, 82, 83, 84. E poi un piccolo cameo, pensate, che quel low che sentite proprio ogni tanto, proprio soltanto questo vocalizzo, arriva da una canzone straordinaria come Solid di Ashford & Simpson. Insomma, una vera e propria collection di sample importanti. Grazie Bruno, capolavoro assoluto. Lo so che ascolterete con un volume adeguatamente alto, lo so che gusterete anche la friggitura del vinile. 1992, erano gli Usura ed è Open Your Mind. Open your mind. Open your mind.

0: Grazie Bruno, non si sarebbe potuto concludere meglio se non con un capolavoro di questo genere, gli Usura, proprio quelli di Open Your Mind, inizio degli anni 90, 1992. Grazie a Marco che si è occupato della regia. Vi lascio con Flavio, sarà Dance Floor Parade. Attenzione, ricordate l'interazione per quello che riguarda le prime tre posizioni. Io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio, nuovo appuntamento con i suonati di Enrico e come sempre qui sulla sintonia delle emozioni con la radio antica, le dediche, le controdediche, al solito voi come protagonisti. Un saluto grande, enjoy the 90s. Open your
1: mind. I suonati di Enrico. Dance floor. You know what
2: time it is? Sono le 17 in punto.
1: Dance floor.
3: Benvenuti a luglio! Fa caldo, lo sappiamo, ma tranquilli, qui non vi rinfreschiamo con l'aria condizionata, vi facciamo sudare direttamente in pista. È arrivato il momento della Dance Floor Parade. Insieme a Flavio, sulla radio ufficiale degli anni 90, ecco la classifica delle canzoni che negli anni 90 hanno fatto tremare discoteche, festival e autoradio. Alzate il volume perché da questo momento il calendario segna luglio, ma il nostro orologio torna dritto negli anni 90 e soprattutto torna al podio della settimana scorsa. 3 Sandy B, Make the World Go Round. 2 Bobby Flexter, Profondo Rosso. 1 Robert Miles, Fable. Questo il podio targato 29 giugno 1996. Avete votato la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni e dal conteggio di tutte quante le vostre preferenze sulla nostra pagina Facebook non è cambiato nulla, sono rimasti tutti al proprio posto, anche la numero 1 con il 72% dei voti. Fable. Dance Floor.

degli amici che hanno partecipato a Radio Voto e che si sono fatti una sudata anche per votare la propria canzone preferita. Grazie, buona giornata da Alessandro Orgelli, Andrea Platini, Andrea Riva, Antonio Caminito, grazie a David Bersani, a Francesco Biondi, Francesco Flora Barbaro e poi a Giovanni Palermo, Giuseppe Stocchero, a Giusy Favale, Luigi Mosca, Marco Carella. Un ringraziamento anche a Marco Simoncello, Mauro Ceccon, Nicola Penazzato, Nicola Ricci, Orazio Braschi, Valentino Gualandris e Vincenzo Gemmini. E adesso non ce n'è più per nessuno. Accendiamo la nostra macchina del tempo e torniamo indietro fino al 3 luglio 1993. Si comincia con la 20 insieme a DJ Dero, Batucada. Dance floor. Parade.

sei in apertura di questa Dance Floor Parade dedicata al 3 luglio 1993 grazie alla musica del produttore argentino DJ Dero, personaggio famoso per l'utilizzo di percussioni latine quasi contagiose mescolate ai ritmi frenetici della samba. La forte presenza nei club di questo singolo che si intitolava Batucada l'ha reso un vero e proprio classico delle piste da ballo internazionali. Box numero 20 per DJ Dero e la sua Batucada.

Dance Floor Parade, grazie alla sua bella musica, è stata anche ospite di una puntata dei Suonati di Enrico e è diventata una vera e propria amica di Radio Dance Floor. Sto parlando naturalmente di Joy Salinas. Questo singolo BB esce dopo il grande successo di Rockin' Romance, è stato realizzato con una combinazione di sample estratti da Wabam Boogie di Matt Bianco e di Bad Girls di Donna Summer, e così per Joy Salinas arrivano i grandi consensi. Box numero 19.

Si balla ancora dance italiana in box numero 18 grazie alla progressive house di questo singolo dei Datura. Naturalmente sto parlando di Devotion, un brano di enorme successo, ampiamente ricordato per i suoi remix spirituali e per questo accattivante sample vocale, un vero e proprio punto fermo della scena club europea dei primissimi anni 90. Una bella fusion tra ritmi progressive house e melodie mistiche e ipnotiche. Posizione numero 18 per i Datura con Devotion. Attenzione, alla 17 ci spostiamo in Germania.

numero 17 ci siamo spostati in Germania per trovare la musica di General Bass. Questo singolo è stato costruito in maniera veramente geniale, prendendo una parte vocale che è stata messa in loop intorno a un riff realizzato con i sintetizzatori per creare una certa suspense prima dell'ingresso del vero e proprio ritmo incalzante di questo singolo. Box numero 17 per General Bass con Apache. Whoa.

C'è lo zampino di Pieradis Rossini dietro il progetto Alarm PSM, dove PSM appunto sta per Pieradis Silvio Mimmo, progetto che si impose in Europa proprio con questo Lonely Times, che venne realizzato in appena 3 ore di lavoro di studio, che fruttò loro più di 20.000 copie vendute solo in Italia. Box numero 16.

More and More, questo è stato il singolo di debutto del Captain Hollywood Project, progetto guidato dal ballerino rapper tedesco di origine americana Tony Dawson Harrison, oltre ad essere anche il brano principale del loro album del 1993 Love is Not Sex, primo posto in Germania e top 10 in oltre una dozzina di paesi europei, entrando anche nelle classifiche Billboard canadesi e statunitensi. Box numero 15 in Dance Floor Parade il 3 luglio 1993.

0: Back to Future.
1: Siamo ancora in Italia insieme ai Dirty Mind e alla loro Back to Future, singolo che presenta una caratteristica fisarmonica suonata da Elvio Morato, pezzo che viene poi anche campionato da Ablando di Ramirez, e questa era la nostra numero 14.

Attenzione amici, perché questo è il primo appuntamento del mese di luglio e questo vuol dire che la Dance Floor Summer Parade si fa sempre più vicina. Il 15 di agosto, come vuole la tradizione, andremo a dare una sbirciatina per capire come sta crescendo la classifica delle vostre canzoni preferite, che realizziamo contando tutti i vostri voti che voi esprimete durante ogni podio di ogni Dance Floor Parade per tutto quanto l'anno. E l'appuntamento naturalmente sarà in spiaggia il 15 di agosto con la radiolina a tutto volume per far ballare anche i vicini di Ombrellone. Siamo ancora in Italia con la posizione numero 13 insieme a tutta del progetto italiano Pinocchio, brano particolarmente popolare per questo ritornello così ricco di energia e così contagioso. È stato veramente un grande successo in tutti i club europei proprio grazie al suo ritmo veloce e alle sillabe senza senso che si insinuano nella testa e non ti abbandonano più.

Nell'aprile del 1993 questo singolo Mist of Vain dei tedeschi Kyoto Beat, un brano di enorme successo mondiale che raggiunse la vetta delle classifiche di vendita in almeno 19 paesi. Box numero 12, occhio con la prossima, faremo il giro di boa e lo faremo un po' a nord, un po' a sud, un po' ad ovest e un po' ad est.

Se non l'avete alzato qui il volume, io non so proprio più cosa fare. Siamo arrivati alla posizione numero 11, praticamente metà classifica, tempo di fare un giro di boa, pizza e mandolino con la bussola, naturalmente. La prima parte di questa Dance Floor Parade, dedicata al 3 luglio 1993, l'abbiamo aperta con DJ Dero, alla 20 era Batucada, 19 per Joey Salinas con BB, mentre i Datura occupavano la 18 con Devotion. In box numero 17 c'era General Base, Apache, 16 per Alarm PSM, Lonely Times, alla 15 Captain Hollywood Project, era More and More. In box numero 14 abbiamo ritrovato Dirty Mind di Back to Future, mentre Pinocchio con tutta ta ci faceva ballare in box numero 13. 12, Cute Beat, Mr. Vain, e la 11 naturalmente era questa di 883, Nord, Sud, Ovest, Est in versione remix. Adesso volume ancora più alto per

c'è la musica di Digital Boy sulla radio ufficiale degli anni 90, all'interno, anzi in apertura della seconda mezz'ora di questa Dance Floor Parade dedicata al 3 luglio 1993, grazie a un singolo che ha una costruzione molto più vicina al modello tedesco di artisti come Gen Log, General Bass, Nuke o U96. In crossover c'è ritmo, c'è energia e c'è tutta l'arte di Digital Boy. Ancora ben trovati da Flavio e dalla Dance Floor Parade.

canzoni in 60 minuti. Questa è un po' la formula magica della Dance Floor Parade, la classifica dei pezzi più ballati in discoteca negli anni 90, oggi dedicata al 3 luglio 1993, insieme a Flavio su Radio Dance Floor. Siamo arrivati alla posizione numero 9, posizione tutta quanta italiana, grazie alla musica di Maurizio Molella e

Con la posizione numero 8 torna protagonista la Germania insieme a Love Sees No Color, pezzo Eurodance del 1993 della formazione tedesca United Six, formazione nata nel 1991 e tuttora in attività. Il brano è estratto dal loro album Replugged. Posizione numero 8 in Dance Floor Parade il 3 luglio 1993.

Niente da dire, bisogna riconoscere che la Germania andava parecchio forte nel 1993, infatti nuovamente protagonista in Dance Floor Parade con la posizione numero 6, Can We Get Enough, singolo di Brigitte, Prince of Rap. Singolo principale del loro secondo album di studio, The Time Is Now, è stato un enorme successo in Europa, ha raggiunto il sesto posto in Italia. Un pezzo che mescola strofe rap aggressive con un ritornello vocale femminile molto melodico, di ispirazione gospel. Dal punto di vista dei testi è semplicemente un appello alla pace mondiale e all'uguaglianza umana, e lo facciamo anche noi questo appello. Allora, box numero 6 per BG, The Prince of Rap, Can We Get Enough?

0: Raka Destroy degli Steam System. Il progetto italiano Steam System era nato da un'idea di Claudio Collino, Michele Menegone e Piero Pizzul, che nel 1993 pubblicarono questo singolo fortemente influenzato da ritmi incalzanti e melodie trance. Box numero 5. Oh, ancora una essere a podio. È arrivato il momento di tirare fuori il deodorante, perché vi faremo sudare insieme agli Usura e alla loro Sweat.
1: Baracca Destroy.
2: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

occidentale dell'emisfero caldo di questa Dance Floor Parade dedicata al 3 luglio 1993. La seconda mezz'ora della classifica di oggi l'abbiamo aperta con Digital Boy, alla 10 era Crossover, 9 per Molella con Fusion, mentre United 6 era in box numero 8 con Love Sees No Color, 7 per Capricorn 20 Hertz, seguito alla 6 da BG The Prince of Rap con Can We Get Enough, alla 5 Steam System Barracca Destroy e la 4 era Sweat degli Usura. Adesso volume e concentrazione, perché cedo a voi il controllo di questa Dance Floor Parade. State pronti a votare la vostra preferita tra le prossime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. È facilissimo, basta cercare post del podio di oggi ed esprimere proprio voto come un semplice commento al post. Il radio voto è aperto a tutti, quindi sentitevi liberi di invitare chi vi pare, basta che siano persone simpatiche, gli antipatici non li vogliamo. Allora, se voi siete pronti, noi inizieremo con lo scalino più basso del podio, occupato da Aladino, Make It Right Now. Number.

0: sventola il tricolore italiano sullo scalino più basso del podio di oggi con la voce di Talisa, la musica di Aladino, era Make It Right Now. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. E mentre voi recuperate i taccuini segreti per segnare le stelline a fianco a queste canzoni, noi ci portiamo avanti perché alla numero 2 sta arrivando Hathaway, What Is Love?
1: Number 2.

E qui il volume l'avete alzato sicuramente con lo scalino di mezzo del podio di oggi insieme alla musica di Hathaway. Era What is Love? Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 Aladino, Make It Right Now. 2 Hathaway, What is Love? E la più ballata in discoteca il 3 luglio 1993 è stata All That She Wants degli Ace of Base. No.

0: E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3, Aladino, Make It Right Now. 2, Hathaway, What Is Love. 1, Ace of Base, All That She Wants. Reagite a questo podio targato 3 luglio 1993. Hackeratelo, fatelo vostro, votando la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Basta cercare il post del podio di oggi ed esprimere il proprio voto come un semplice commento al post. Se volete riascoltare tutta quanta la chart, allora andate su radiodancefloor.it, cliccate sulla pagina del palinsesto o sulla pagina della Dance Floor Parade e lì troverete l'indicazione di ogni replica di questa classifica delle canzoni più ballate in discoteca il 3 luglio 1993. Io vi do appuntamento tra 7 giorni esatti con altre 20 grandi protagoniste della dance anni 90 in una nuova Dance Floor Parade. Da Flavia è tutto, ciao ne!
1: Dance Floor Parade!
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 18 in punto.
2: Dance Floor.
5: Welcome, welcome, welcome.
6: Anni 2000. Welcome.

0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Take That.
0: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
5: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
5: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: The best of the 90s.
12: Radio Dance Floor.
13: Luce Verde Italia.
14: Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria della penisola. Resta intenso al traforo del Monte Bianco, con attese e code per coloro che devono entrare in Italia. Ci spostiamo al confine tra le province di Padova e Venezia, sulla statale 309 Romea. Per un incidente la strada resta chiusa nei pressi di Rosara di Codebigo nelle due direzioni. Inevitabili ripercussioni per il traffico. Le deviazioni sono comunque segnalate sul posto. E questa notte per lavori, dalla mezzanotte chiusa l'autosole tra Sasso Marconi e Raccordo di Casalecchio in direzione di Milano. La riapertura per le 5 di domani mattina. E sempre per lavori dalle 22 alla mezzanotte, chiusa la 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Altedo nelle due direzioni. E a Roma, per il concerto di Ultimo in programma questa sera nell'area di Tor Vergata, traffico intenso sulla diramazione di Roma Sud, chiusa inoltre l'uscita di Torrenova per chi proviene da Napoli. La riapertura in programma per domani mattina intorno alle 6. Code anche lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra via Tuscolana e la diramazione sud. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
13: Un servizio a cura dell'ACI.
12: Radio Dance Floor. Back to the 90s.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 20 in punto.
0: Dance Floor.
3: Su Radio Dance Floor c'è
2: Back to the Groove. Back to the Groove.
3: Girano i dischi di Gio Turco DJ.
4: Music never stops.

0: su Radio Dance Floor c'è Back to the Groove. Seleziona e mixa Gio Turco DJ.
1: I got the love in the music. I got soul in the music.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e un minuto.
0: Dance floor.
3: Welcome, welcome,
0: welcome.
3: Welcome to Global Evolution, the dark side of radio dance floor.
4: Global Evolution. Global Evolution. Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ.
5: Welcome to the dance floor.
6: Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
7: Let's party.
4: Global Evolution. La dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia.
7: Then we can say, let's party.

in number, people under control.

0: Evolution. Global Evolution. Global Evolution. La dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia. Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e frittuanti di Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
1: Dance floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Dance floor.
4: The sound. The emotion. The memories. The mix. The 90s zone. 90s hits, rare and obscure tunes,

0: text message.
1: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati. Dati. Dati.
2: I suonati di Enrico.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. I suonati di Enrico.
4: Ben ritrovate, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con i suonati di Enrico, SDE, ma soprattutto la sintonia delle emozioni, perché solo dance emozionante. Ben ritrovate, ben ritrovati. La connessione planetaria di Radio Dance Floor, la radio ufficiale della dance degli anni 90. Sabato 4 di luglio in diretta dal Javu Studio. Saluto Marco che si sta occupando della regia. 4 luglio, beh, perché ascolta dagli Stati Uniti, auguri, perché lì c'è la festa dell'indipendenza il 4 luglio 1776. 76. info@radiodancefloor.it, enrico@radiodancefloor.it e poi pagina Facebook, pagina Instagram, come al solito la radio antica, la radio con le dediche, con le controdediche, con le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Incominciamo benissimo, lo sapete, perché se si incomincia bene si è a metà dell'opera. 1996, Stefano Mazzavillani, Ciro Pagano, Danny Losito, i Datura arrivano con questo ulteriore successo. Partiamo così, c'è Voodoo Believe, Enjoy the Radio, la pulsazione novantica.
5: Oh,

E anche in questo caso i ricordi non sono mancati. 1996, quel genio di Ciro Pagano, Stefano Mazzavillani, Danny Losito, era Voodoo Believe. Avete alzato il volume della radio? Se l'avete fatto, avete fatto veramente molto bene, soprattutto perché questa è la maniera migliore per afferrare l'energia della pulsazione novantica. Un po' di saluti alla maniera della radio antica. Grazie intanto per l'interazione, grazie per quello che mi state raccontando. Saluto Carola Britti, che la scorsa settimana un po' di invidia, Carola. Temperature abbastanza alte, ma non mi lamento affatto, a differenza di altre zone in cui invece, insomma, il tormento di queste temperature veramente bollenti non dà assolutamente tregua. La scorsa settimana pomeriggio di relax, e a questo punto vorrei sapere quali siano gli appuntamenti, visto che ci sono tanti eventi estivi e siamo nella Valle di Susa. Un saluto anche ad Antonio Magic Caminito, grazie per la foto dolcissima con quel meraviglioso cagnolino con lo sguardo dolcissimo. Grazie Antonio, grazie per essere sulla pulsazione novantica. Sarebbe bello conoscere il nome di questo meraviglioso amico a quattro zampe. Un saluto intanto a Vincenzo Gemmini. Ciao Vincenzo, grazie per la tua collaborazione. Dal 96 andiamo alla cifra tonda, andiamo al 2000. Se vi dico Rui, Jorge, Martins, Pacheco, De Silva, magari ci capiamo poco. Se vi dico Rui da Silva, invece ci capiamo benissimo. Arriva dal Portogallo, ci ha regalato grandi canzoni, in questo caso Touch Me, insieme a Cassandra Fox, la vocalist che arriva da Londra e che presta la sua voce a questo bel grande progetto, proprio come Cassandra. Grazie Vincenzo, condominio danzerino, mi raccomando, volume adeguatamente alto, l'energia di Radio Dance Floor.

Grazie Vincenzo Gemmini, grazie per questa segnalazione. Rui da Silva, era Touch Me, era il 2000. Vedete, mi piace molto questo back to back tra canzoni più recenti, canzoni meno recenti, soprattutto l'occasione per chiacchierare con le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio, e anche in questo caso per esprimere tutta la solidarietà agli amici del Venezuela. Ne approfitto per salutare Enrico Brunoni, che nella scorsa settimana poi ha inviato un messaggio estremamente dettagliato. Enrico, tutta la solidarietà, e mi auguro che ci sia tanto aiuto a causa del sisma devastante che ha toccato un'ampia parte del territorio venezuelano, soprattutto un epicentro a soli 13 km di profondità, quindi un sisma con una potenza distruttiva veramente veramente grande. Grazie per questo spaccato purtroppo di situazioni che creano non poca preoccupazione. Né io né la mia famiglia abbiamo subito danni, a parte la paura legata ad una piccola scossa di assestamento dopo i molteplici invece altri eventi sismici che sono stati estremamente estremamente più forti. Beh Enrico, un abbraccio di solidarietà a te e a tutto il popolo venezuelano, l'energia della Novantazione che anche in questo caso dà la spinta giusta. Intanto un saluto a Salvo D'Elia, con il quale arriviamo in Puglia, arriviamo nella zona del Salento, di nuovo 1996, in questo caso con Amadeus, il featuring di Shakira. No, non dovete pensare né a quella Amadeus né a quella Shakira, è un progetto che arriva dalla Spagna, sto parlando di Francisco Arcos Munoz, a Love Song. Grazie Salvo, come sempre la pulsazione novantica, regalatevi l'energia della Novantazione qui on Radio Dance Floor.

perché le temperature sono certamente altissime. Saluto Diego Foglino, con il quale ritorniamo nella Val di Susa, ma in questo caso la bassa Valle di Susa. Sabato scorso Diego era ad una visita medica, nulla di grave, risolto un problema che durava da anni, grazie della compagnia dalla bollente Valle di Susa, dove mi auguro che le situazioni stiano un po' migliorando, perché se migliorano lì vuol dire che migliorano un po' dappertutto. Grazie Diego, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. E un saluto ancora a Salvo D'Elia con la seconda delle due segnalazioni. Ancora 1996, non ci stiamo muovendo troppo, anzi un range cronologico abbastanza limitato. Produzione italiana di Anat, lei si chiama Anat Sigal, la produzione è, come vi dicevo, tutta italiana: Ricky Mazzamauro, Robby Colella, Paolo Pirelli, la canzone Without You. Grazie Salvo, come sempre grazie per la tua collaborazione così attiva e grazie per questo pazientissimo lavoro di ricerca che poi gustiamo nei nostri appuntamenti qui nei Suonati di Enrico sulla sintonia delle emozioni.

Grazie Salvo, un saluto a te, un saluto agli amici della Puglia, un saluto agli amici del Salento, immagino clima da vacanza, immagino anche temperature piuttosto elevate, quindi mi fa davvero molto piacere poter arrivare con l'energia della Novantazione. Saluto poi Marco Simoncello. Marco, mi piacerebbe molto sapere anche quali siano i progetti per questo fine settimana, e Luigi Mosca, che la scorsa settimana era a Cirella, frazione di Diamante, in provincia di Cosenza, per una gara di nuoto master. Un abbraccio anche a te Luigi, naturalmente grazie per le splendide fotografie con le quali ci porti in quella zona di mare che è davvero meravigliosa. Mi piacerebbe molto sapere quali siano i progetti per questo fine settimana. Un saluto agli amici di The Nighting Zone, la zona 90, un saluto a Silvia Stanchi, a Marco Spiga, grazie naturalmente per essere sull'energia della Novantazione e grazie soprattutto per regalarci quelle che sono poi le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Un saluto intanto a Thomas con la prima delle due segnalazioni. Di nuovo torniamo al 2000, vedete questo back to back con Cassandra, un progetto tutto spagnolo, la produzione di Francisco Galera e Ruben Herrera, arrivano da Barcellona. Rien ne va plus, grazie Thomas, ovviamente mi auguro che sia una giornata di totale relax, viste anche le temperature che immagino anche piuttosto elevate dalle tue parti. Alzate il volume della radio, soprattutto come al solito ditemi quello che state facendo, sapete, l'energia della Novantazione, la pulsazione novantica.

grazie Thomas, la prima delle due indicazioni, cifra tonda, 2000, Cassandra, rien ne va plus, grazie Thomas, ottimo weekend e soprattutto mi auguro tante belle cose da organizzare, da vivere e soprattutto l'opportunità di vivere questo momento così così affascinante. Un saluto a chi sta lavorando invece, al nostro trattorista, escavatorista, impiantista, che è il Biagio, il Biaios, che mi fa molto piacere poter trovare a bordo del trattore aria condizionata, e questo è un dato di fatto garantito considerate appunto le temperature. Grazie Biaios, ovviamente un gran piacere trovarti qui sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor. Un saluto anche a Christian, che raggiungo in fase lavorativa. Grazie Christian, grazie per supportarti con l'energia della novantazione. Un saluto a Manuel Ciotoli, un saluto ad Alessandro Manetti. Grazie ragazzi, mi piacerebbe molto sapere che cosa state facendo lì proprio dalle vostre parti. Intanto Thomas ci garantisce che in questo momento con Lady Violet ci porta nel 2002, altro progetto di quelli veramente intriganti, il debutto lo ricorderete con Inside to Outside. Bene, nel 2002 Francesca Messina arriva con questa In Your Mind, una produzione italiana di grande rilievo, Graziano Fanelli e Max Castrezzati. Se andate a cercare sulla pagina Wikipedia legata a Lady Violet vi rendete conto di quante cose abbia fatto e quante produzioni e a quanti progetti continui a prestare la sua straordinaria voce. Grazie Thomas, grazie per la tua partecipazione, come sempre il volume deve essere adeguatamente alto. I suonati di Enrico.

Grazie Thomas, grazie naturalmente per la tua partecipazione. Lady Violet era In Your Mind ed era il 2002. Ogni tanto ci piace mettere il piedino un po' oltre la cifra tonda, oltre l'anno zero, anche perché le emozioni degli anni 90 continuano, e come se continuano anche nella prima parte del nuovo millennio. Grazie Thomas, il benvenuto intanto al DJ Gemini, il momento del personal mix qui on Radio Dance Floor.

grazie al DJ Gemini. Come sempre, le tracklist che caratterizzano i vostri personal mix sono tracklist magiche: Mirage, La Luna, Pups and Scar in partenza, e poi Ping Pong, Era la Belle, il DJ Dado, capolavoro con Revenge, Gigi and Molly, era Soleado, per arrivare in conclusione riconosciuta CRWV, era After the Rain. Grazie al DJ Gemini, il momento mixato del nostro appuntamento. Enjoy the mix.

Allora, la musica c'è, il personal mix con il DJ Gemini ce lo siamo gustato, le vostre indicazioni arrivano e di questo vi ringrazio. E questa canzone l'avete certamente riconosciuta, 2002 con I Begin to Wonder, progetto meraviglioso di JCA, Jean-Claude Adès, produttore franco-tedesco resident ormai da tanti anni a Ibiza, la vocalist è DLB che è Daja Bridge. Canzone meravigliosa questa, con un groove di quelli che resero questo uno dei successi straordinari della prima parte del nuovo millennio. Vi è fatto piacere, vero, ritrovarla? Soprattutto perché è un motivo in più per alzare un po' il volume della radio. Molto bene. Un saluto a Marco Montagna che si trova a Bevilacqua, a Maurizio Giannoncelli. Un saluto a mia Pretnar, a Bistrica, a Prizricu, mentre a Racconigi c'è Luigi Porello. Grazie Luigi, grazie per essere sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E un saluto a questo punto ad Antonietta Nina Lovisi, con la quale arriviamo nel sud dell'Astigiano, le meravigliose colline che sono anche patrimonio UNESCO dell'umanità. Grazie Nina, molto intrigante il modo con cui Nina ha selezionato la sua canzone, perché Nina ha mandato a Enrico at RadioDanceFloor.it la fotografia della Gum Gum Compilation, esce nel 1994, e Nina dice: una delle canzoni di questa compilation ed è la fotografia della audiocassetta. Per cui Nina, qui siamo veramente nel cuore degli anni 90. E allora, perché no? Marvelous Melodicos può andare bene, una delle canzoni contenute in questa raccolta single con Alberto Lapris, Giordano Trivellato, con Giuliano Sacchetto e Mario Ribol, ancora Giacomo Maiolini, e poi un sample, pensate, da Sergio Mendes addirittura. Grazie Nina, perché queste sono emozioni autentiche. E allora l'unico consiglio: un po' di volume, via dai, è la maniera migliore per afferrare l'energia della novantazione.

Grazie Nina, grazie per questa opportunità di andare ad esplorare la tracklist della Gum Gum Compilation. La quinta traccia di quella compilation era proprio questa, Marvelous Melodicos con Singo. E un saluto agli amici che si trovano in questo momento sulle splendide colline dell'Astigiano, che come vi ricordo sempre sono, non a caso, è tale la bellezza, patrimonio UNESCO dell'umanità. E poi un po' di saluti, allora, ad Enrico Becchetti, da Umbertide, un saluto a Daniele Pellati, a Massimo Ingrassia, ce ne andiamo a Palermo, un saluto agli amici dell'antica, splendida e immagino caldissima Sicilia, grazie ragazzi per essere qui sulla pulsazione novantica, e un saluto a questo punto ad Andrea Riva, con il quale arriviamo a Roma, una città estremamente bollente, scriveva Andrea la scorsa settimana, mi auguro che la situazione sia un pochino più normale, direi. Ah, tra poco ricordatevi c'è Flavio, c'è la Dance Floor Parade con la possibilità di interagire sul podio, anche perché le prime tre posizioni, beh, le potete modificare attraverso i contatti social della radio, dal 94 di Marvelous Melodicos al 93 di Magic Affair, parliamo di Omen Free, il progetto, la produzione di Mike Stubb, il rapper di AK Swift, che era Burnell K. Turing Jr. da Chicago, la vocalist, e qui c'è un pezzo d'Italia, è Franca Morgano. Grazie Andrea, grazie naturalmente per questo capolavoro, lo riassaporiamo qui, perché questa è la sintonia delle emozioni, perché siamo dannatamente eterni.

Grazie Andrea, grazie per la tua presenza, grazie naturalmente per questa partecipazione così attiva e così importante, peraltro con canzoni che altrimenti, come dico io, cadrebbero nel dimenticatoio. Magic Affair, Omen Free, era il 1993. Buon weekend, che mi auguro sia ricchissimo di eventi, di appuntamenti, a Stefano Bossi che si trova a Samarate, a Marco Carella, a Marco Rodolfi che si trova invece a Calcio. Buon weekend ragazzi, qualunque cosa abbiate organizzato, che sia qualche cosa di totalmente meraviglioso. E un saluto a questo punto a Bruno Capezzuto. Grazie Bruno, grazie per la tua presenza. Un saluto a Mario Pascarelli, come al solito con delle fotografie che fanno respirare il clima della partenopeità, mare, cielo azzurrissimi, l'imponenza del Vesuvio sullo sfondo. E grazie naturalmente a Bruno per la sua segnalazione. Intanto una label importantissima come l'Italian Style, sto parlando del classico del 1992 degli Usura, di Open Your Mind, con Claudio Varola, Michele Comis, Elisa Spreafichi, Walter Cremonini e Alex Gilardi. E poi un sample importante che è quello dei Simple Minds, New Gold Dream 81, 82, 83, 84. E poi un piccolo cameo, pensate, che quel low che sentite proprio ogni tanto, proprio soltanto questo vocalizzo, arriva da una canzone straordinaria come Solid di Ashford & Simpson. Insomma, una vera e propria collection di sample importanti. Grazie Bruno, capolavoro assoluto. Lo so che ascolterete con un volume adeguatamente alto, lo so che gusterete anche la friggitura del vinile. 1992, erano gli Usura ed è Open Your Mind. Open Your Mind.

0: your mind.
1: Grazie Bruno, non si sarebbe potuto concludere meglio se non con un capolavoro di questo genere, gli Usura, proprio quelli di Open Your Mind, inizio degli anni 90, 1992. Grazie a Marco che si è occupato della regia. Vi lascio con Flavio, sarà Dance Floor Parade. Attenzione, ricordate l'interazione per quello che riguarda le prime tre posizioni. Io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio, nuovo appuntamento con i suonati di Enrico e come sempre qui sulla sintonia delle emozioni con la Radio Antica, le dediche, le controdediche, al solito voi come protagonisti. Un saluto grande, enjoy the 90s.
0: Open your mind.
2: I suonati di Enrico.
3: Dance floor.
4: You know what time it is?
5: È l'una in punto.
3: Dance floor.